Alla leggiorno sempre ritorno e c'era sta. Venir cucagno per bandiere, vita più nobile non si dà. Raso di petti le lanci di formi, c'è il mio comando, tutto qui sta. Raso di petti le lanci di formi, c'è il mio comando.

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donna ragazzi,
1: qui chi vuoi ciulli?
0: Quale parrucca? Presto le barba, quale sanguigna?

piccolo dono le giorno sempre ritorno in cielo sta venir cucagno per bandiere vita più nobile non si dà raso di petti le lanci di formici al mio comando tutto questa raso di petti le lanci di formici al mio comando

0: di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne, ragazzi,
1: fighi, fanciulli,
0: quale parrucca, presto le barba, quale sanguigna, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale parrucca.

Bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.